0: Reggae.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.